wahala. Don't so care. Tabule le kusile masake buluka muso kono mai mama la mino kono la muso la. Kabiri muso koko don't so care noi. Arabil bari mulkul dajani. Don't so care le yala gitarita.